0: dolagare con il settare la donna. Alleluia!
1: Yes, yes, yes.
0: Alleluia!